me. Raise your voice. Jesus, Abba, Nida. Oro re pori ongobo. Oro re pori aiso, pori kasa. O pori high blood pressure. O pori da.